0: lettre.
1: Mille lettre,
0: tra queste contadine, cameriere, cittadine, da tutte se parole, se marchesane, principesse.